Ay, mi amada Bona, mi amada Baya, de Chubaya. Ay, mi amada Sique, vale ser a tuya de Chubaya. Que yo sigue el fetidito se mire, le seguí mi amada ser a tuya. Ay, mi amada Cavalli, amada Chubia, chocati, grasudí de ben. Que yo sigue el fetidito se mire, le seguí mi amada ser a tuya. Ay, baba cavalli, amaba ciuccia, sciocatina, sciocchide ben. La ciuccia si chisla, meglio no più uzzande ci voglio. Utano o legin, si ricchervano senine ci voglio. Ne ho vissanti o tre chi sono legine, chi va qui corse le lembre o le persine. Ay, amaga cavalli, amaga ciuccia, sciocatina, sciocchide ben. De occhi scianti o tre chi sono legini ne chi va di quel sere l'embrio il desile ne voglio vago cavalli ma potrei l'em sciocco a chi

ci sono i pari, niente. Ma buono. Tu non sei che tu io, tu io c'è. E così, lei sono, assaggio.

Ezer vuoi, tu devi nullare, tu stai per un chiedi che tu, mi sembra di un caporato, ma io devo stare nel ciolato, tu dove mi chiedi una